sono le 2 e 4 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

papà è cresciuto a Sampi, con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia era

0: 23 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Alessandro Di Lorenzo, Alex Zuber, Rich Beach, baby.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

le 4 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: ミュージック
1: ボックス。 Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

provato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

piangi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Prima di entrare in casa,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, supererete le recenti giornate difficili e vi godrete una piacevole serata in compagnia degli amici. Al lavoro dimostrerete di avere una marcia in più. Schiacciate il piede sull'acceleratore. Toro, le stelle vi illumineranno con la loro saggezza, aiutandovi ad agire con lungimiranza e a costruire un futuro appagante. Aprite il cuore a nuove esperienze e persone. Gemelli, nel lavoro sarete infaticabili come sempre. Con una ferrea volontà riuscirete a portare a termine tutti gli impegni accumulati e a prepararvi finalmente per le vacanze. Cancro, single, potreste ritrovare

0: nervi con un umore altalenante oggi, passando rapidamente dalla felicità alla frustrazione. Sfogarvi potrebbe aiutarvi a ritrovare la calma, ma scegliete con cura la persona con cui confidarvi. Leone, evitate chi tende a gettare benzina sul fuoco solo per il gusto di vedervi irritati. Nel lavoro, se non presterete attenzione ai consigli dei colleghi, rischierete di perdere più di quanto pensavate di guadagnare. Vergine, ci sono tante attività che potreste condividere con la persona amata. Nel lavoro è il momento di darsi da fare. Non lasciatevi sfuggire un'opportunità in arrivo. Presto partirete con il piede giusto verso una nuova impresa. Bilancia, giornata positiva per tantissimi di voi, con le stelle che indicano un miglioramento nelle questioni economiche e un'atmosfera stabile in amore. Potrebbero emergere cambiamenti importanti. Scorpione, i single potrebbero scoprire che un'amicizia sta per trasformarsi in qualcosa di più. In arrivo momenti di vera felicità. Nel lavoro la vostra meticolosità e l'esperienza accumulata vi permetteranno di ottenere grandi risultati. Sagittario, affidatevi ad intuito e leggerezza per risolvere tensioni e cogliere nuove opportunità. Nel lavoro la situazione si avvia verso un miglioramento graduale, possibilità di nuovi guadagni o sviluppi positivi. Capricorno, un'atmosfera serena sicuramente favorirà la condivisione e l'allegria in amore. Nel lavoro la vostra abilità nell'investire e gestire le risorse finanziarie vi garantirà risultati positivi. Acquario, in amore cercate di rivitalizzare il rapporto a due, evitando di farvi trascinare in discussioni futili. Nel lavoro sarà una giornata impegnativa con molte interferenze da affrontare. Mantenete la calma. Pesci, i rapporti con amici e familiari saranno particolarmente armoniosi. Nel lavoro, attenzione a quelle strane pulsioni, potrebbero portare a fare spese avventate. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Mi considerano pazzo perché non voglio vendere i miei giorni in cambio di oro e io li giudico pazzi perché pensano che i miei giorni abbiano un prezzo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei, la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. D'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale. Un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo Ius Soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio a Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Il ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri a 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletico. Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici e ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 7 agosto 2026 è il 219° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono San Donato d'Arezzo, San Gaetano da Tiene e Santa Mafalda. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 agosto del 1944 l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, meglio noto come Harvard Mark I. Nel 1955, a 9 anni dalla nascita, quella che poi diventerà la Sony lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile, adatta ad entrare in una tasca. E nel 1990 un'impiegata di Roma, la 21enne Simonetta Cesaroni, viene assassinata con 29 pugnalate inferte con un tagliacarta nell'ufficio dove lavorava. Diventa il giallo di Via Poma, uno dei delitti ancora senza colpevole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 agosto del 1983 ad Helsinki prendono il via i primi campionati mondiali di atletica leggera. Il medagliere al termine delle gare sarà guidato dalla Germania Est, dagli Stati Uniti e dall'URSS. L'Italia vincerà solo 3 medaglie, una per colore. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 agosto del 1975 Claudio Baglioni è ai vertici delle classifiche con Sabato pomeriggio. Nel 2009 Dolce Nera rilascia Un dolce incantesimo. E nel 2014 Giorgia è tra le artiste più presenti in radio con Io frattanti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Matahari, nata a Lee Warden il 7 agosto 1876 e scomparsa a Vincennes il 15 ottobre 1917. È stata una danzatrice e agente segreta olandese, condannata alla pena capitale per la sua attività di spionaggio durante la Prima Guerra Mondiale. Compie oggi 70 anni Gerry Scotti, popolare conduttore televisivo, ex conduttore radiofonico e showman. Spegne 64 candeline il disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Albertino. Compie 55 anni il giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano Gianluigi Paragone. 51 candeline sulla torta dell'attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense Charlize Theron. E buon compleanno all'ex pilota motociclistico italiano Marco Melandri, compie oggi 44 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 agosto 1960 dello stilista e imprenditore italiano Salvatore Ferragamo. E il proverbio del giorno è: la libertà disprezza il morso e la carezza.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, riuscirete oggi a ricavare tanto dalla vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose, che poi sono le più importanti. Sul fronte professionale invece la vostra produttività tenderà a calare. Forse è il momento di rallentare e riposare. Toro, i vostri progetti professionali potrebbero attraversare una battuta d'arresto. Potreste non essere poi così efficienti in quel che fate, quasi in affanno. In quanto ai sentimenti, attenzione a non mostrarvi troppo distaccati. Gemelli, abbiate cura del vostro rapporto, dimostrandovi romantici e interessati all'altra persona. In quanto al lavoro, potrebbe essere arrivato il momento di investire più risorse, sia di tempo che di energie che di denaro, per poter crescere. Cancro, il lavoro andrà avanti, ma non sempre potrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe rivelarsi un po' anonima per la vostra storia d'amore, con pochi spunti per regalare emozioni alla persona che amate. Leone, il vostro spirito intraprendente vi permetterà di fare il primo passo in amore e di ottenere risultati positivi. Nel lavoro un progetto si schiarisce e vede finalmente la luce grazie alla vostra determinazione. Vergine, avete la possibilità di consolidare i rapporti esistenti sia in campo personale che professionale. Un incontro inaspettato invece potrebbe sconvolgere la vostra routine in modo molto piacevole e apportare un soffio di freschezza. Bilancia, l'aria è colma di nuove idee e voi non potete evitare di recepire questi stimoli. Utilizzate al meglio l'onda creativa che vi investe per apportare modifiche significative ai vostri progetti. In amore la chiarezza sarà la chiave di volta. Scorpione, una passione latente viene alla ribalta, offrendovi l'opportunità di esplorarla pieno. Non temete di rischiare, è il momento giusto per fare il salto. Nel lavoro il vostro entusiasmo è contagioso e potrebbe portare guadagni inaspettati. Sagittario, è tempo di mettere a frutto la vostra precisione. Organizzate il vostro spazio per migliorare la produttività. L'amore va manifestato con piccoli gesti quotidiani che lasceranno un segno importante nel cuore della vostra persona amata. Capricorno, al lavoro venite percepiti come leader grazie alla vostra spiccata autorevolezza. Ora è arrivato anche il momento di mettere alla prova le vostre capacità organizzative. In amore non abbiate paura di mostrare anche la vostra vulnerabilità. Acquario, l'ispirazione è forte e vi guida verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pesci, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita personale e vi permette di apprendere molto sugli altri e su di voi. In campo amoroso, prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Oggi vi saluto con le parole di Charles Bukowski. L'incertezza della conoscenza non è diversa dalla sicurezza dell'ignoranza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
1: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
2: Ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
1: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
2: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali a nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e i minimi storici, gli altri fiumi e laghi.
1: Lo sport, 5 ori su 5 gare, l'emplein della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto, conquistando la quinta medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
3: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDAC. Cida!
3: Il 7 agosto parte con un'estate classica, con un cielo sereno, caldo moderato e aria limpida, mentre nel pomeriggio qualche velatura attraversa la valle senza portare fenomeni, la sera resta stabile e più fresca, mentre il sole del pomeriggio illumina le cime come un riflettore naturale.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Ora parliamo della pressione sul pronto soccorso del Parini. Con accessi oltre le previsioni e un sistema territoriale rafforzato per gestire meglio i casi non urgenti. Al pronto soccorso del Parini scorsa settimana si sono superati i picchi di affluenza dell'estate 2025, con fino a 60 pazienti presenti nello stesso momento. L'azienda USL ha potenziato il servizio e invita a proteggere le persone fragili dal caldo e a rivolgersi ai servizi territoriali per i casi non urgenti. Oltre agli ambulatori ad accesso diretto nelle case della comunità, nei mesi di luglio e agosto sono attivi anche gli ambulatori medici e infermieristici nelle principali località turistiche della Valle d'Aosta.
2: Ora passiamo agli altri dati e alle notizie con gli aggiornamenti che raccontano economia, territorio e comunità. Il Centro Studi Conflavoro diffonde la declinazione regionale e provinciale dell'agosto dei rimasti, conferma il peso della domanda locale sul commercio di vicinato. Il Mezzogiorno guida con oltre 16 milioni di rimasti, mentre Roma, Napoli e Milano superano da sole i 7 milioni. Anche i territori più piccoli generano impatti significativi. In Valle d'Aosta la permanenza estiva della popolazione sostiene in modo decisivo negozi e servizi locali, con una quota di spesa che resta stabile anche nel mese più turistico dell'anno.
1: Ora passiamo agli

altri appuntamenti dell'estate valdostana, con eventi e iniziative che animano la regione e coinvolgono comunità e visitatori. Dal 6 al 21 agosto la Valle d'Aosta ospita la prima edizione di Spin-off, rassegna che propone proiezioni gratuite di cinema d'animazione in alberghi, campeggi e locande, che trasforma i luoghi dell'accoglienza in spazi culturali aperti a residenti e turisti. Una formula diffusa che porta l'animazione contemporanea nei territori più frequentati d'estate, arricchendo l'offerta culturale regionale con un linguaggio accessibile a tutte le età.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: alle 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
2: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti dell'intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
3: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
2: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati, per il 35enne non c'era più nulla da fare.
3: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord di Mezzata, la riserva idrica e Lombardia. Il Po a livelli critici e minimi storici, gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
2: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi

Benissimo, sperando si senta, dovrebbe sentirsi. 9-7 minuti, buongiorno in diretta. Stavo per dire da Lidia al Carpegiaud, no, dallo studio rosso storico di Top Italia Radio di via Tourneuve numero 6, diamo anche il civico, numero 6, in una via, diciamo, percepita come pedonale, ma che non è proprio pedonale fino in fondo, perché ci passano alcune auto. Questa mattina c'era un camion che stava scaricando non so che cosa, con una situazione parcheggi, devo dire, ogni tanto torno in questi luoghi nel centro di Aosta, sempre più tragica, diciamolo subito. Iniziamo subito con una bella lamentela sulla viabilità, così in apertura, ancora prima di mettere un disco, dai, mettiamo, prima ancora di ricordare il numero per interagire con noi, prima di ogni cosa. Il numero comunque è questo, tra parentesi, 349-722-5831, sempre via WhatsApp, possibilmente, grazie, sarebbe gradito. Andrei a questo punto col disco, anche molto bella questa Glide.

Vabbè, carina, dai, io ho dei gusti un po' del cavolo, però questa non è male. Adesso la riascolto a distanza di mesi e confermo le mie percezioni. Posso? Va bene, adesso comunque dobbiamo andare sulle notizie, dai. Vediamo, poi avremo anche un ospite, un assessore regionale. Oggi parliamo di scuola, di istruzione, di cultura. Ci sono tanti temi intorno a questi ambiti di cui possiamo parlare. Anzi, iniziate pure anche voi, se vi va, a radunare le vostre richieste e domande al 349-722-5831. Ma vedo che stanno iniziando a circolare le immagini così virtuali ancora del nuovo supermercato che sorgerà forse perché ancora non è sicura questa cosa, al quartiere Dora, no? Sapete che c'è una grande polemica perché insomma si pensava che in quel luogo si facesse un condominio, quindi si facessero delle abitazioni. C'è questa leggerissima crisi abitativa, no? Di cui magari non ci rendiamo conto, con affitti sempre più proibitivi per le famiglie. E invece, da quello che riporta anche Osta Sera, insomma, sono già stati pubblicati dal comune i documenti della variante al piano urbanistico di dettaglio. Quindi di fatto la direzione, se ho capito bene, è questa: si va verso la costruzione di un nuovo supermercato. Ci sono 45 giorni per presentare osservazioni da parte della cittadinanza. Io adesso ero rimasto alle dichiarazioni sinceramente del comune, che diceva ancora non è deciso nulla. Da come la mette giù stasera sembra già tutto abbastanza deciso. Adesso vediamo, insomma, andiamo nel dettaglio di questa vicenda dopo il disco, però.

0: Ma sarò io che non capisco, cioè, va bene. Sì, sì, no, sarò io che non sto capendo. Cioè, scusami, cerco di ricostruire, poi magari mi smentirà qualcuno anche dal comune. Tanto ogni tanto ci ascoltano, li salutiamo, no? Allora, cioè, viene fuori, che non è una novità, che al quartiere d'Ora, anziché fare un condominio, in seguito a una variante del piano, mi ricordo più come si chiama, il PUD si chiama, quella roba lì, si deve fare questo supermercato, no? E non solo, anche una parte di area verde, tutta una serie di cose intorno. Questo, non c'è solo il supermercato in quell'area lì. Confcommercio si incazza parecchio, no? E dice: smettiamola con la grande distribuzione, la cittadinanza è contraria, servono case, non grandi magazzini, che siamo pieni. Dopodiché leggo le parole di 2 settimane fa, credo, del sindaco Rocco, che aveva risposto in consiglio, dove, insomma, come dire, anche alcuni consiglieri avevano portato le ragioni di chi era contrario a questo ennesimo, aggiungo io, grande magazzino in quella zona. Aveva detto: no, ma non abbiamo ancora preso nessuna decisione, nessun confronto è stato chiuso, non abbiamo preso nessuna decisione in modo irreversibile o calata dall'alto. Quanto accaduto finora, diceva, costituisce la sede formale prevista dalla legge per aprire la fase delle osservazioni. Ok, infatti adesso si aprono i 45 giorni, dicevamo, per presentare osservazioni. Quindi io leggo questa cosa e dico: beh, ma allora è tutta una fake news, cioè non hanno davvero deciso di fare l'ennesimo supermercato, giusto? Perché ne abbiamo visti proliferare non so quanti negli ultimi mesi. Poi quando li intervisti, no, ti dicono tutti: no, ma ce ne sono troppi di supermercati, così. Boh, oggi leggo appunto che viene presentato il progetto, di fatto, che insomma farà creare questo ennesimo grande magazzino. Non solo, per carità, c'è uno spazio verde, ci sono i cosiddetti verdoni, insomma, i verdoni, bellissimo questa cosa, no? Cioè, i verdoni sarebbe un investimento complessivo, c'è questa sezione sui verdoni, poi la vediamo. C'è un altro edificio un po' più piccolo che sorgerà di fianco a questo grande magazzino, che secondo indiscrezioni sarà una COP, diciamolo, indiscrezioni confermate secondo stasera. Ma soprattutto leggo le parole ancora di Rocco, del sindaco Rocco, che dice: il compito dell'amministrazione non è avere posizioni ideologiche favorevoli o contrarie alla grande distribuzione, ma governare le trasformazioni urbanistiche. Ma come no? Scusa, ma devi dire se sei favorevole o no, ma come non è il compito vostro? Scusami, ma allora a questo punto, cioè, voglio dire, mettiamoci direttamente dei grigi impiegati, no, a governare le città, tanto se si tratta solo di fare robe amministrative, così, senza prendere posizione, facciamo prima. Ma non capisco sta cosa, sinceramente, no? Dice: guardare le trasformazioni, verificare che ogni intervento privato produca benefici concreti per il quartiere e la collettività. Boh, capisco, cioè, ti giuro, non... Lo volete o non lo volete questo supermercato lì? Cioè, uno può anche parlare chiaro nella vita, no? Dire: no, noi siamo convinti che quel supermercato lì, l'ennesimo supermercato a Aosta e dintorni, che poi molti non stanno nel territorio tecnicamente di Aosta, ma stanno appena fuori, ma non cambia niente, ragazzi. Cioè, siamo una regione, non siamo dei comuni, no? Serva perché, boh, magari ci sono dei motivi che a noi sono sfuggiti, perché c'è bisogno, perché in quel quartiere lì mancano servizi di prossimità, perché raggiungere supermercati a piedi dal quartiere d'Ora è complicato, bisogna prendere la mano, non lo so, ci possono essere dei motivi, però uno prendesse una posizione, no? Cioè, senza, anziché dire ste robe un po' governare le trasformazioni, lo vuoi o no? Penso, lo vorrei intervistare il sindaco, che è sempre gentile, lo salutiamo, lo ringraziamo, speriamo di poterlo riavere ai nostri microfoni presto, l'abbiamo invitato varie volte, speriamo abbia voglia di tornare e gli chiederemo questa cosa. Però io anche sui giornali mi piacerebbe ogni tanto leggere dichiarazioni un attimo più così intellegibili, come si dice. Vabbè, sentiamo gli spot. Tanto stiamo parlando di costruire un supermercato, cioè non del bosone di Higgs, non stiamo parlando di una roba difficile, stiamo parlando di: lo facciamo o non lo facciamo sul supermercato lì, basta, cioè vogliamo noi farlo oppure no? Questo è l'unica roba da sapere, sì o no, cioè non c'è molto da posizioni di mezzo, robe, governare le trasformazioni urbanistiche, boh. Vabbè, 30 secondi, sto incazzando stamattina, devo calmare, dai, sentiamo gli spot.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: questo surreale featuring, ma perché era veramente strano quando è uscito tra Ultimo e Ed Sheeran. Poi abbiamo capito anche le dimensioni di Ultimo, no? Soprattutto nell'ultimo anno, grazie al concertone che ha fatto a Roma, eccetera. E forse tutto questo è un po' più chiaro, tutto un po' più sensato. Va bene, andiamo avanti. Dai, vediamo le altre notizie, vediamo di cosa parlano i quotidiani. O stasera, oltre a questa cosa del quartiere d'ora, sottolinea il grande risultato di Matilde Abelli. Comunque, cioè, un grande risultato considerando il livello della competizione ai mondiali under 20, e chiude al 17° posto dei 400 metri. Stasera ci fa l'apertura in questo momento della sua home page, quindi assolutamente applauso. Bravo. Altre cose, vediamo un po' altre cose. C'è questo onorificenza che è stata consegnata dal comune di Cogne a una cittadina che si chiama Anna Janté, sottolineiamolo. Lei aveva soccorso il carabiniere investito, ve lo ricorderete, purtroppo carabiniere che ha avuto anche delle conseguenze piuttosto gravi a livello medico, sanitario e fisiche, in quel di Cogne. Lei aveva avuto il coraggio di intervenire in difesa appunto del carabiniere, quindi giustamente secondo me il comune non ha non so se gliel'ha già data l'onorificenza, però insomma ha deliberato di dare una onorificenza, in qualche modo una ricompensa al valor civile per questa cittadina veramente molto molto brava. Il 15 dicembre scorso lei è intervenuta in soccorso dell'appuntato Antonio Graziano, che era rimasto gravemente ferito dopo essere stato volontariamente investito da un automobilista francese. Lei ha assistito alla scena, è intervenuta cercando di mettere in sicurezza il militare, prestandogli assistenza nonostante il potenziale pericolo, perché quella persona era totalmente fuori controllo, e il suo intervento è stato riconosciuto come determinante nelle prime fasi dei soccorsi e ha contribuito a evitare conseguenze ancora più gravi sull'appuntato. Quindi insomma questo davvero ha dimostrato grande senso civico, secondo il comune, altruismo, solidarietà e coraggio, un esempio concreto, scrivono, di cittadinanza attiva, responsabilità sociale e solidarietà umana, proprio per questo meritevole di un riconoscimento pubblico. Direi che non si può che essere d'accordo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La canzone che forse ha consacrato Holly all'immortalità, non lo so, vediamo, perché adesso c'è ancora questa cosa del vorrei, vorrei, vorrei che gira e tutto parte da questa balorda nostalgia che abbiamo recuperato quando sono praticamente le 9:30. Io direi di collegarci a questo punto con il Music Box, il primo di oggi, prego.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Siamo, no? Sì, ok, no, non capisco mai se ho la linea, scusate, certi momenti ancora devo riabituarmi allo studio rosso di via Tourneuve. Grazie a Super Trailer anche per le ultime informazioni cinematografo, come direbbe Maccio. ANSA dedica un altro approfondimento sul caldo e sulle conseguenze che sta avendo sulle montagne, con insomma alcuni crolli che abbiamo visto, soprattutto quello sul Cervino, insomma, di qualche ora fa, che ha portato così una certa preoccupazione. Riporta l'ANSA appunto che le guide alpine hanno interrotto, lo sapevamo, le ascensioni. Sconsigliano vivamente gli alpinisti autonomi di salire sulla Gran Becca, e lo stesso avevano fatto qualche settimana fa i colleghi di Zermatt sull'altro versante, limitando l'accesso perché la parte finale della cresta dell'Hörli, spogliata dalla neve e dal ghiaccio, era instabile e troppo pericolosa. Sono sconsigliate anche, da quello che riporta l'ANSA, le vie normali al Monte Bianco. Qualcuno sale ma è pericoloso, come riporta la guida alpina di Courmayeur Gianluca Marra, intervistata appunto dal giornale ANSA. Le creste si muovono, dice, occorre fare grande attenzione anche sui tracciati più semplici. Alcune cime come la Tour Ronde sono impraticabili. L'alternativa, dice, è cercare itinerari con poco ghiacciaio. Si punta sull'arrampicata sportiva sotto i 3000 metri in zone stabili, sperando sempre che ritorni un po' il freddo. Va un po' meglio sulle Alpi orientali, diciamo tra Trentino e Veneto, ma solo un po', perché basta guardare anche qui le foto della Marmolada e confrontarle con quelle di poco più di 10 anni fa, per capire che davvero lo scenario è totalmente stravolto.

attivato un ambulatorio medico ad accesso diretto, riguarderà soprattutto i cittadini che sono temporaneamente, si spera, senza medico di famiglia. Da venerdì, cioè da oggi, sarà attivo appunto questo ambulatorio di prossimità per assistere la popolazione in questa fase transitoria legata al fatto che alcuni medici hanno cessato l'attività. Questo viene confermato dall'USL in un comunicato che precisa che questo ambulatorio sarà nel consultorio di UNIUS, quindi siamo in via Corrado Gex 10 per intenderci, due volte alla settimana, il lunedì dalle 9:30 alle 12:30 e il venerdì dalle 3 alle 6. Il servizio rappresenta una risposta concreta, dicono, ai bisogni assistenziali più immediati dei cittadini.

addirittura Bruce Springsteen all'interno della nostra playlist, ma devo dire che non peggioreremo, perché andiamo con i Bon Jovi adesso alle 9:50 e questa è The People's House.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È scontro aperto fra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampe e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e secondo le previsioni accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
2: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. Tre gli insegnanti e tre gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
1: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto, ieri sera molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri. Un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Per molti anni mi sono definito un discepolo del metodo cartesiano. Il progetto filosofico di Cartesio mi è sempre sembrato uno dei più straordinari tentativi della modernità. Liberare il pensiero dal principio di autorità, sottoporre ogni convinzione al vaglio del dubbio. Il dubbio non è una debolezza, è uno strumento di conoscenza. È il metodo che conduce alla prima certezza, cogito ergo sum, se dubito penso, se penso esisto. Ora mi accorgo che quella fiducia quasi illuministica nella capacità della ragione di ordinare il reale si è progressivamente incrinata. Non perché abbia smesso di credere nella razionalità, ma perché il mondo sembra essersi fatto molto più difficile da interpretare. le crisi geopolitiche, le trasformazioni economiche, le rivoluzioni tecnologiche, l'intelligenza artificiale, la crescente imprevedibilità dei fenomeni sociali sembrano sottrarsi a qualsiasi schema lineare. Mi trovo così a convivere con una forma di fatalismo rigorosamente laico, non quello religioso che legge il destino come manifestazione di un disegno provvidenziale, ma quello che considera molti avvenimenti il risultato di concatenazioni di cause così vaste e così complesse da rendere marginale la nostra capacità di controllo. Per il fatalista laico, la libertà appare condizionata da fattori che talvolta sfuggono alla nostra volontà e spesso persino alla nostra comprensione. Forse è per questo che oggi mi riconosco sempre più in un'altra celebre espressione francese resa immortale da Molière: entre les deux, mon cœur balance. Oscilla cioè fra il bisogno di spiegare e la consapevolezza che non tutto è spiegabile, fra la fiducia nella ragione e il sospetto che la realtà sia più contraddittoria, più imprevedibile dei nostri modelli interpretativi. Questa oscillazione finisce per condensarsi in una parola piccolissima, chissà. Una parola che deriva dall'antico chissà, col punto interrogativo, divenuta nel tempo un'unica voce della lingua italiana. Una parola che non equivale semplicemente a forse, perché dentro quel chissà convivono il dubbio, l'attesa, la prudenza, la speranza e soprattutto il riconoscimento dei limiti della nostra conoscenza. Molte lingue hanno delle espressioni simili, nessuna però restituisce fino in fondo quella particolare miscela di sospensione e di ironica accettazione che caratterizza l'italiano chissà. Non considero questo chissà come una rinuncia intellettuale, al contrario, forse è il segno che la maturità consiste anche nell'accettare che la complessità del mondo ecceda continuamente le nostre categorie interpretative. Forse il passaggio dal cogito al chissà è un naturale approdo, la consapevolezza che pensare significa anche riconoscere ciò
4: da
5: che
4: Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

0: Foo Fighters su Top Italia Radio con The Glass alle 10.25 in diretta dallo studio rosso, bellissimo, meraviglioso, del nostro storico quartier generale, potremmo definirlo così, in via Tourneuve numero 6, per il quale per favore cercherei di mettere un applauso. Applauso, perché c'è tutta una storia incredibile in queste mura. A proposito di storia, in realtà noi ora parliamo ancora un po' di presente, di cose che succedono, che si dipanano sotto i nostri occhi proprio in questi minuti. C'è stata un'operazione, una maxi operazione al carcere di Brissogne, in cui sono state sequestrate le cosiddette armi bianche, alcune armi bianche e anche un cellulare. Tutto questo intervento ha coinvolto un centinaio di uomini della polizia penitenziaria provenienti da tutti gli istituti del provveditorato e alla fine insomma ci è voluta questa capillare anche complessa operazione straordinaria di perquisizione, la perquisa come direbbe qualcuno, e controllo all'interno del carcere, come ha di fatto detto il sindacato Sinappe, che rappresenta appunto la penitenziaria. L'intervento ha visto appunto questo coinvolgimento molto vasto di forze dell'ordine e la task force ha cinto d'assedio la struttura, leggo proprio dalla loro nota, operando con sincronia, rapidità e massima precisione tattica. Adesso anche meno, cioè adesso va bene tutto, ma cioè qua proprio siamo al Lego trip, come si dice, come direbbero i rapper. No, scherzo, ovviamente è giusto, cioè sono cose complicate, poi giustamente è giusto sottolinearlo. Quindi insomma tutto questo, io adesso non so con armi bianche cosa intendessero, si parla di armi bianche rudimentali, un coltello a serramanico e un telefono cellulare, questo è il risultato della perquisizione.
1: Sì, noi che qui

0: Achille Lauro, questa era Me ne frego, con questo sia iniziale che è diventato un po' un meme all'inizio di quando è uscita questa canzone, che ormai ha la bellezza di 5 anni. L'abbiamo recuperata alle 10.31. 10.31 vuol dire che siamo già un minuto oltre il nostro clock orario, il nostro bellissimo clock orario, che ci dice che ci sono già le notizie regionali. Colleghiamoci.
1: Ora passiamo alle altre notizie dal territorio, con gli aggiornamenti della giornata e i servizi dedicati alle comunità locali. 11 nuovi militari, 4 marescialli e 7 carabinieri sono entrati in servizio nelle stazioni del gruppo Carabinieri di Aosta. Il colonnello Livio Propato li ha accolti ufficialmente. Andranno a rafforzare gli organici di Aosta, Breil Cervinia, Courmayeur, Gressonei Saint-Jean, La Tuile, Saint-Vincent, Valpelline e Verres. Tra loro, il nuovo comandante della stazione di La Tuile e 3 giovani marescialli appena laureati in scienze giuridiche della sicurezza. L'Arma sottolinea che si tratta di rinforzi importanti, pensati per potenziare la presenza sul territorio e garantire ascolto e prossimità alla comunità.
2: Firmato ad Aosta il nuovo accordo sui canoni d'affitto tra rappresentanze dei proprietari e sindacati. Il precedente testo era stato un flop, con poche adesioni e scarsa efficacia. Ora arrivano correttivi pensati per rendere più semplice la stipula dei contratti e favorire un mercato più dinamico. Le parti concordano su un punto centrale: servono più abitazioni disponibili per rispondere alla crescente domanda degli aostani e sostenere un settore che fatica a ripartire.
1: Ora passiamo con le notizie che raccontano ambiente, territorio e comunità. Plastic Free celebra il 7° anniversario e avvia una nuova fase per rendere più efficace la lotta alla plastica. Nata nel 2019 a Termoli, oggi conta oltre 260.000 volontari in più di 40 paesi, con migliaia di interventi di pulizia e progetti scientifici sulle microplastiche. L'associazione amplia l'executive board e punta a rafforzare la presenza sul territorio e il coinvolgimento attivo dei cittadini, trasformandoli da semplici sensibilizzati ad attivatori del cambiamento.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
2: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti, i momenti di massima criticità città si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
3: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
4: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
2: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo, gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
3: Almeno tre insegnanti e tre studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Thaburi a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
2: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km in out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale dopo i due ori nella 5 e nella 10 chilometri. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi due round dei tuffi dalle grandi altezze.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: E ci ha raggiunti nella nostra sede in via Tourneuve l'assessore all'istruzione, alla cultura e alle politiche identitarie della regione autonoma Valle d'Aosta, Eric Laveva. Buongiorno intanto assessore, ben trovato.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Beh, arriviamo da un consiglio, l'ultimo consiglio prima della pausa agostana, che ci ha consegnato due provvedimenti fondamentali, uno che non riguarda naturalmente il suo assessorato, che è il piano regionale dei trasporti, e l'altro invece che ha toccato, ha coinvolto il suo come tutti gli altri assessorati, che è l'assestamento di bilancio. Un assestamento che ha cubato per oltre 270 milioni, una parte di questi, insomma, una parte di questi è andata anche a questi due mondi, l'istruzione e la cultura. Ci sono veramente tante voci, penso l'edilizia scolastica, insomma, che era uno dei temi fondamentali, 8 milioni solo dalla parte degli enti locali, più altri 9 su quelli legati alle strutture regionali, quindi insomma anche qui una voce importante. Ci sono stati contributi poi per tutta una serie di strutture sul territorio, il nuovo polo universitario, l'ex priorato San Benen, il convitto Chabot, lato culturale Maison Caravè, il mega museo, il castello Gamba, il forte di Bar, insomma davvero una serie di voci che hanno coinvolto anche il suo assessorato. Magari partendo proprio dal discorso edilizia scolastica e dalla scuola, che commento si sente di fare su questo assestamento? È soddisfatto?
6: Sì, assolutamente, abbiamo insomma messo in cascina delle risorse importanti sull'edilizia scolastica. Sappiamo essere un problema importante sia per gli enti locali sia per le strutture, diciamo, di competenza dell'amministrazione regionale, che sono le scuole secondarie di secondo grado, quindi in particolare su Aosta, perché gli altri poli, Verres ha la fortuna di avere una scuola molto recente. Sappiamo che i problemi sulla scuola secondaria sono in particolare ad Aosta, non secondaria ovviamente la questione delle palestre. Se ne è parlato tanto, ho avuto il piacere anche di ricevere una delegazione di studenti qualche mese fa, insomma, quindi con questo assestamento diamo una risposta anche al problema della palestra, diciamo, della zona ovest della città, quindi la zona della Regina Maria Adelaide, dove abbiamo individuato finalmente uno spazio in cui questa palestra verrà costruita, quindi abbiamo i fondi per questo. Abbiamo i fondi per l'Università della Terza Età, finalmente metteremo a posto in maniera definitiva una struttura in via Garibaldi con i fondi che abbiamo messo in assestamento. E poi giustamente, come dicevi tu, c'è la questione degli enti locali, con i quali stiamo lavorando in maniera proficua in questi primi mesi di legislatura. Abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro in cui c'è sia una componente tecnica che una componente politica, per ridefinire in maniera, direi, organica e in maniera oggettiva l'edilizia scolastica degli enti locali, perché in questi anni abbiamo un po' dovuto rincorrere le diverse richieste. L'idea è invece di fare una pianificazione un pochettino più articolata, quindi con questi fondi andiamo a dare un primo finanziamento a questo tipo di nuova articolazione, ecco.
5: Beh, poi c'è una voce che magari è minore a livello di spesa, a livello di investimento, ma che è molto interessante, che riguarda i defibrillatori nelle scuole. Questo, oltre a essere appunto un intervento che non è costato tanto, a me risultano 68.000 euro, è un qualcosa che forse vuole segnare anche un cambio culturale nell'approccio al primo soccorso e forse prevederà anche in futuro una formazione per i ragazzi, che dice?
6: È esattamente questa l'idea, è esattamente questo, con i fondi che abbiamo messo in assestamento, che ovviamente in assestamento possiamo mettere solo dei fondi che vengono utilizzati per spese di investimento, non per spesa corrente, quindi abbiamo potuto mettere solo la parte, diciamo, di acquisto dei dispositivi e non la parte invece di corso successivo. Ma l'idea è appunto quella, perché da un lato c'è un obbligo normativo che prevede per tutti i locali dove c'è un tot di numero di lavoratori, mi pare sia 11-12 lavoratori, l'obbligo del defibrillatore, quindi qua andiamo in qualche modo a ottemperare anche un obbligo di legge ammettendolo in tutte le scuole, soprattutto le scuole più grandi. Ma l'obiettivo è soprattutto quello che dicevi tu, cioè quello di provare poi, in collaborazione ovviamente con l'assessorato alla sanità, con i quali abbiamo già parlato, abbiamo già fatto delle prime riunioni, di provare a mettere in piedi un sistema di formazione dei ragazzi. Proprio è una parte di educazione civica, io ritengo molto importante quella di avvicinarvi al primo soccorso, ma molte cose si fanno già, ovviamente ci sono tantissime iniziative che vengono fatte sia dall'azienda sanitaria sia dalle diverse associazioni. L'idea sarebbe quella di provare di trovare un sistema di continuità e provare a dare anche gli attestati. Questo so che è molto complicato perché i numeri sono molto grandi e gli attestati ovviamente per l'uso del defibrillatore richiedono un tot di ore di lavoro, quindi di corso, quindi non è semplicissimo, ma ci proveremo, insomma. Però intanto veramente l'idea è quella di sensibilizzare sull'importanza del primo soccorso.
5: Sì, perché a volte davvero, senza andare su strumenti difficili da utilizzare, bastano alcune nozioni anche applicabili da bambini in certi casi per salvare delle vite, o quantomeno per, insomma, migliorare delle situazioni che altrimenti potrebbero aggravare intervenendo subito, che insomma è una cosa fondamentale. Stando ancora sul discorso scuola, quello cultura lo lasciamo da parte, lo vediamo tra poco. Un'altra cosa interessante, insomma, che emerge adesso andando anche al di là dell'assestamento, è un po' la fotografia del nostro sistema scolastico, che facciamo in vari modi attraverso dei dati che ci arrivano. Forse le prove Invalsi, insomma, negli ultimi anni sono un po' diventate una stella polare in questa ecco, poi magari mi dirà se sono dei dati davvero così importanti oppure se li stiamo un po' tutti sopravvalutando. In questo devo dire, noi come valdostani, gli studenti valdostani fanno molto bene, no? Siamo tra i primi a livello regionale in Italia. C'è un dato che è un po' una macchia ancora invece a livello statistico in Valle d'Aosta, che è quello della dispersione scolastica, cioè l'abbandono precoce del percorso di studi. Sono due cose che sembrano un po' in contraddizione, ma in realtà descrivono forse sia i pregi che i difetti del nostro sistema scolastico. Come si interviene per cercare di evitare questa cosa e di migliorare quantomeno il dato sulla dispersione?
6: E questa è una questione molto interessante che richiederebbe una mezza giornata, insomma, di riflessione insieme. Chiaramente le prove Invalsi sono sempre un benchmark al quale dobbiamo fare attenzione, perché sono comunque un benchmark nazionale, quindi che ci dà un riferimento sui risultati dei nostri ragazzi rispetto ovviamente alla media nazionale, comunque alle altre realtà. Effettivamente, come dicevi tu, c'è dei risultati incoraggianti, comunque molto positivi, soprattutto sulla scuola secondaria di primo grado, dove abbiamo dei dati molto interessanti, in particolare ad esempio sulla matematica, sulle lingue, anche sull'italiano. Sulla scuola secondaria un pochettino meno, abbiamo dei dati un pochettino più altalenanti, ma chiaramente sono riflessioni che stiamo facendo, ovviamente stiamo facendo insieme alla sovrintendente, ma anche perché questo è un anno particolarmente interessante per il mondo della scuola, perché è un anno di progettazione. Noi quest'anno stiamo progettando il prossimo triennio, perché entro novembre dovremo portare in approvazione il nuovo dimensionamento. Il dimensionamento significa sostanzialmente la ridistribuzione degli indirizzi scolastici, delle istituzioni scolastiche. Quindi ovviamente dobbiamo tenere in conto ovviamente quello che ci dicono questi dati, perché sulla dispersione è un dato effettivamente il nostro, seppur non preoccupante, seppur in netto miglioramento rispetto agli anni scorsi. E io faccio sempre comunque il ragionamento, mi ricordo anche l'epoca Covid, insomma, in cui i dati della Valle d'Aosta erano molto altalenanti, ma questa è una questione di statistica, purtroppo per fortuna, non lo so, ma i nostri numeri sono quelli che sono, siamo in pochi, quindi bastano poche unità, sì, per spostare di molto una percentuale, no? Quindi dobbiamo sempre prendere un po' con le pinze questi dati, se parametrati a diciamo al panorama nazionale. Però effettivamente la questione c'è, voglio dire, i numeri ci sono, la dispersione implicita e esplicita c'è ed è evidente. Quindi nei ragionamenti che stiamo facendo sulla definizione degli indirizzi dobbiamo tenere conto del fatto che ci sono probabilmente delle vie d'uscita che non funzionano, nel senso che dobbiamo dare la possibilità a tutti i ragazzi con delle aspirazioni molto diverse da chi vuole fare un liceo per poi affrontare un percorso universitario, chi invece vuole affrontare una scuola professionale, sì, di poterlo fare. E stiamo cercando anche di trovare dei modi per avere dei passaggi orizzontali un pochettino più semplificati per i primi anni, no? O quantomeno spostare un pochettino più avanti la scelta definitiva dell'indirizzo, no? Quindi ad esempio sui licei scientifici magari tenere un biennio un pochettino più comune e spostare la scelta, sì, alla terza. Stessa cosa per gli indirizzi magari tecnici, dare la possibilità di avere dei bienni un pochettino più simili, insomma, sì, sugli indirizzi, sì, in modo da spostare un po' più avanti, perché sappiamo benissimo, ci siamo passati tutti, che la scelta dell'indirizzo
5: arriva presto,
6: arriva molto presto, ed è una scelta che uno, insomma, fa per la vita in qualche modo, no? Adesso magari un pochettino meno così, perché le scuole sono un pochettino più con indirizzi un pochettino più ampi, insomma, comunque la scelta va fatta, ecco.
5: Forse tutto questo passa anche dal miglioramento degli istituti tecnici, perché mi viene da pensare che molti di quelli che abbandonano lo fanno facendo un ragionamento che non è corretto, di dire tanto vale che vado a lavorare subito, non perdo altro tempo a scuola, così vado in pensione prima, inizio ad accumulare esperienza, contributi, quando invece abbiamo capito dai paesi che hanno saputo fare questa cosa degli istituti tecnici fatta bene, che la formazione serve come anche in lavori un po' più manuali, tra virgolette, no? E servirà sempre di più per avere operai specializzati. Su questo, sì, qualcosa si è mosso a livello nazionale, perché c'è stata la riforma degli istituti tecnici che cerca anche di legare un po' di più, insomma, col mondo del lavoro, il comparto scolastico. So che il prossimo sarà un anno un po' di transizione. Cambierà qualcosa di sostanziale secondo lei, assessore?
6: Sì, allora è una riforma questa che devo dire, sono stato critico su molti passaggi che ci sono stati a livello nazionale, su questo devo dire invece che lo condivido quasi totalmente, è una riforma interessante quella degli istituti tecnici, perché dà la possibilità di calare un po' di più le scuole e gli indirizzi sui territori di competenza, no? Quindi questo anche per noi può essere un atto importante. Come giustamente dicevi, per noi sarà un po' un anno di transizione in cui, seppur la riforma parte da questo anno scolastico, quindi dal 26-27, noi lo tireremo un po' avanti, perché appunto il dimensionamento che approveremo alla fine di quest'anno sarà il dimensionamento per il triennio che parte dall'anno scolastico 27-28 in poi, quindi cercheremo di portare questa riforma diciamo a essere a regime con l'anno scolastico prossimo. Sicuramente le novità sono interessanti sul lato, diciamo, riforma tecnica degli studi tecnici, ma è anche interessante diciamo in senso più ampio, perché diciamo la questione riguarda anche gli istituti professionali, quindi l'IFP, quella cosiddetta IFP, sulla quale stiamo facendo dei ragionamenti insieme all'assessore Bersci, perché quella è una competenza dell'assessorato allo sviluppo economico, quindi stiamo portando avanti la cosa insieme. L'idea è di proporre anche da noi un percorso 4+2, quindi una maturità sostanzialmente al quarto anno, con la possibilità di avere un corso cosiddetti ITS, ITS Academy di 2 anni, ne stiamo immaginando diversi sul territorio per dare anche questo tipo di offerta, proprio nella logica di evitare, se possibile, di disperdere, certo, delle professionalità o comunque delle menti, insomma, sul percorso. Ecco.
5: Beh sì, bene, molto bene. Allora, su questo tra poco andiamo anche sul discorso legato alla cultura. Oggi ci concediamo anche un piccolo fuori programma a livello musicale, ma insomma, parlando di cultura, si è spento ieri Francesco Guccini, ci sembrava bello intermezzare anche questa conversazione con l'assessore alla cultura, all'istruzione e alle politiche identitarie Eric Laveva, con un disco di Guccini. Ne ho scelto uno che in qualche modo parla di memoria, parla di come si tramanda la memoria, che è Il Vecchio e il Bambino. Lo ascoltiamo in diretta su Top Italia Radio.

0: Beh sì, non è il disco più radiofonico che potessimo trovare, però era insomma uno dei più adatti al discorso che stiamo portando avanti con l'assessore regionale all'istruzione, alla cultura, alle politiche identitarie, Eric Laveva, che è qui con noi in diretta. Abbiamo parlato di tutto quello che riguarda, una parte naturalmente, il mondo della scuola. Adesso andrei sul tema invece culturale, dove insomma la Valle d'Aosta anche qui è di fronte a una serie di novità interessanti. Penso al Teatro Romano, che finalmente va verso una riapertura completa. Ci sono delle realtà che continuano a funzionare molto bene, altre che forse avrebbero ancora bisogno di una spinta ulteriore. Chiedo all'assessore se su questo è allo studio e al vaglio una riorganizzazione, un approccio che vuole cambiare insomma a tutto il sistema culturale valdostano, che è ricchissimo e forse anche un po' dispersivo in certi casi. Che dice?
1: Beh sì, sicuramente siamo fortunati, io lo dico sempre che ho l'onore di occuparmi anche di cose belle, cosa bellissima la scuola, perché vuol dire occuparsi diciamo del futuro in qualche modo, e dall'altro mi occupo invece del nostro grandissimo patrimonio del passato e del presente. Insomma, abbiamo la fortuna di avere un territorio molto piccolo, tantissime eccellenze che partono non solo dall'epoca romana, ovviamente Aosta, città romana, è conosciuta in tutto il mondo, ma andiamo molto più indietro. Insomma, il mega museo sta diventando pian pianino un punto di riferimento per gli studiosi, gli appassionati a livello mondiale, perché sappiamo essere insomma un sito di un interesse assolutamente importantissimo. Come dicevi, stiamo proprio lavorando a cercare di mettere un pochettino di più in rete queste eccellenze del nostro mondo culturale valdostano. Finalmente, come si diceva, abbiamo riaperto, seppur con un'apertura diciamo in cantiere, perché di fatto il Teatro Romano è ancora oggetto di un intervento che si concluderà diciamo sulla parte del teatro con la fine di quest'anno. Sulla parte diciamo di tutto il complesso invece nel corso del 27, inizio 28, con il completamento della torre e di tutto quanto. L'idea è proprio quello di trovare un modo di gestione anche amministrativa di questi siti un pochettino più omogenea, quindi mettere insieme in qualche modo l'epoca romana, l'Aosta romana, il museo archeologico regionale, il mega museo, tutti i siti, i nostri castelli meravigliosi che abbiamo sul territorio, che negli anni e ancora adesso stanno crescendo come numero di presenze, ma anche penso al Forte di Bari ad esempio, che è diventata ormai anche questa con i suoi 20 anni di attività un'eccellenza e un punto di riferimento culturale direi non soltanto valdostano. Quindi su questo stiamo lavorando, abbiamo i primi ragionamenti che si sono conclusi in questi mesi, adesso proveremo a metterli in campo insomma.
0: Ok, sì, in effetti parlavamo prima di assestamento di bilancio, anche qui insomma sono tanti i luoghi che verranno interessati dagli investimenti. Penso al completamento di Maison Caravé di Gignot, che sono quelle cose che magari uno non conosce, no? Però se ho capito bene è un luogo dove vengono anche stipate tutte le collezioni regionali della soprintendenza, che sono tantissime. Quello sì. Che vediamo noi è una parte, insomma, è una minima parte. Ci sono gli interventi per il mega museo di Aosta, c'è un intervento sul Castello Gamba, il Forte di Bar sicuramente, c'è tutto un discorso legato alla restaurazione e alla conservazione del patrimonio architettonico e storico-artistico valdostano. C'è anche questo restauro della navata centrale della chiesa di Sant'Orso, che è uno dei luoghi insomma, più belli, credo, no? del centro storico di Aosta. C'è qualcosa che riguarda la biblioteca regionale, che ogni tanto ci scordiamo, ma è un'altra grande eccellenza e che verrà efficientata a livello energetico grazie all'intervento di assestamento. E poi anche quella di Châtillon, insomma, riceverà un contributo di più o meno 100.000 euro per l'adeguamento normativo dell'auditorium appunto della stessa. Insomma, anche qui dei provvedimenti importanti, delle voci importanti che potrebbero fruttare qualcosa di positivo sul patrimonio, che va sempre comunque insomma restaurato, rinnovato, cioè non è una cosa che rimane lì purtroppo e si conserva da sé.
1: Esattamente così. Partendo da Maison Caravé, Maison Caravé è un'opera iniziata tantissimi anni fa, che è stata per tanto tempo ferma. L'abbiamo tolta dall'elenco delle opere incompiute 5 anni, 6 anni fa, 2021-2022, insieme all'aeroporto di Aosta. Quindi sono due cose che anni fa abbiamo rilanciato, riavviato nella progettazione. Maison Caravé, come dicevi, diventerà il sede, insomma, la sede dove manterremo un po' i nostri tesori. Insomma, non sarà un museo, ma sarà un punto in cui i nostri tesori più preziosi saranno ben conservati. Si parlava della chiesa di Sant'Orso, della collegiata di Sant'Orso. Abbiamo messo delle degli importi importanti per il recupero di Sant'Orso. Riteniamo che Sant'Orso sia, parlando di identità, noi abbiamo aggiunto anche nel nome dell'assessorato queste politiche identitarie, perché riteniamo che sia un aspetto ovviamente in qualche modo da rilanciare, da non dimenticare e soprattutto da non dare per scontato, no? E se penso a qualcosa di identitario, credo che la Collegiata di Sant'Orso sia qualcosa che rappresenta molto bene la Valle d'Aosta e non soltanto la città di Aosta. Quindi questo è un primo pezzo di un intervento più ampio, perché la Collegiata richiede un intervento di restauro più importante. Con questi 3 milioni e 100 circa si andrà a intervenire sulla parte più urgente, che è quella della navata. Sulle altre cose, il mega museo sono degli interventi di manutenzioni, biblioteca che peraltro invece festeggerà nel mese di settembre i suoi 30 anni, quindi ci saranno tutta una serie di iniziative a partire dalla metà fra un mesetto circa, a metà settembre. Quindi ricorderemo insomma questi primi 30 anni di attività della nostra biblioteca Bruno Salvadori, e quindi sono tutti interventi necessari di manutenzione, insomma, dei nostri, anche delle biblioteche. Insomma, abbiamo delle situazioni anche a Châtillon di interventi che si proseguono da diversi anni che sono necessari, insomma, anche per modernizzare le nostre biblioteche.
0: Beh, non mi metto adesso a fare l'elenco invece di tutti gli eventi culturali sul territorio, perché facciamo notte, se no, soprattutto ad agosto diventa impossibile. Ci sono vari siti, c'è il sito della regione che ha una sezione dedicata proprio agli eventi, c'è l'OVDA, insomma c'è davvero tanto materiale. Però ecco, anche quest'anno si è confermata una ricca offerta su tutto il territorio valdostano, su tanti piani, quello musicale, artistico, teatrale, cinematografico. Davvero su questo c'è stata un'esplosione, e mi pare che anche il turismo stia apprezzando. Non è nel suo assessorato, però di fatto un po' si lega questo, no?
1: Beh, direi assolutamente sì. Visto che hai citato dei siti, aggiungerei Valle d'Aosta Heritage, sì, che è un sito fra l'altro molto, molto recente, molto bello, che mette in evidenza insomma i siti culturali, in particolare i castelli, ed è un sito fatto molto bene. Evidentemente le attività culturali sono tante, abbiamo un calendario ormai consolidato che va dalla saison culturelle nel periodo autunnale. Adesso avremo Plaisir de Culture a settembre, ottobre. Ovviamente il turismo valdostano è un turismo anche culturale, perché se giriamo anche adesso in pieno agosto per le vie di Aosta, incontriamo per fortuna tantissima gente che è in giro ovviamente a visitare i siti culturali della nostra regione. Quindi evidentemente la Valle d'Aosta è soprattutto sci, è soprattutto montagna, è soprattutto vivere la natura, ma è anche, e direi anche sempre di più, cultura, quindi turismo culturale. Lo vediamo anche semplicemente dai numeri degli accessi ai castelli, in particolare Castello di Fenis, Castello Savoia a Gressonei, ma come tutti gli altri. Fra l'altro anche su questo avremo finalmente i prossimi anni un completamento, avremo l'inaugurazione del castello di Car il prossimo anno, che sarà veramente molto molto bello. Io sono andato a vedere i lavori, che sono, diciamo, la parte edilizia si è conclusa, adesso si sta lavorando la parte, diciamo, di musealizzazione in interni. Wow. E sarà veramente molto molto molto interessante.
0: Wow, bello bello. Allora aspettiamo questa inaugurazione. Grazie intanto all'assessore regionale all'istruzione, alla cultura, alle politiche identitarie Eric Laveva. Non so se augurare le buone vacanze, siamo ad agosto, di solito è il periodo, però mi sa che ancora avete qualcosa da fare come giunta, soprattutto.
1: Sì, sarà un'estate comunque calda, insomma, abbiamo ancora tante cose
0: in tutti i sensi.
1: Grazie comunque.
0: Grazie davvero. Noi proseguiamo intanto con il meteo. A proposito,
2: vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Il 7 agosto parte con un'estate classica, con un cielo sereno, caldo moderato e aria limpida, mentre nel pomeriggio qualche velatura attraversa la valle senza portare fenomeni, la sera resta stabile e più fresca, mentre il sole del pomeriggio illumina le cime come un riflettore naturale.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Arrivati qui voi vi aspettereste l'almanacco, no? Devo svelare un piccolo segreto. Essendo dallo studio rosso di Via Tourneuve, non ho il sito, non ho memorizzato nei preferiti il sito dal quale attingo per le informazioni dell'almanacco. Questa è la triste realtà, questa è la triste verità, quindi purtroppo lo saltiamo, ma potete, anzi dovete mandarci le vostre idee per il disco libero al 349-722-5831. Adesso arriva lo sport, sentiamo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
4: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
3: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar, a vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4, 6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11:27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guido Baldi, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.

Robbie Williams con Lost. A questo punto dobbiamo vedere il ballottaggio. Sono due canzoni, due hit comunque sono stati, in momenti diversi, in generi diversi, mondi diversi. La prima è di Ligabue. E la seconda invece è dei Coldplay, credo anche con Rihanna.

per chi ci chiede, Guccini l'abbiamo messo poco fa. Abbiamo messo poco fa, naturalmente, Francesco Guccini. Abbiamo scelto un disco un po' particolare, un po' minore a livello mainstream, a livello di diffusione, però un capolavoro come tante altre cose che ci ha consegnato per l'eternità, insomma, il grandissimo Francesco Guccini. Noi andiamo adesso ancora con qualche istante, temporeggiamo in attesa che arrivino le vostre risposte, le vostre votazioni al 349-722-5831 tra la 1 che è Eri bellissima di Ligabue e la 2 che è Princess of China dei Coldplay insieme a Rihanna. Scegliete, tra poco la ascoltiamo.

Quindi sì, due dischi italiani di fila. Andiamo in deroga alla nostra policy aziendale. No, non è vero, non ci sono policy aziendali, anche perché una era una canzone tutto sommato molto recente di Tananai che abbiamo sentito, l'altra è un disco libero, quindi un po' un fuori quota, ed è un disco di Ligabue che ci fa tornare al 2002. Si chiama Eri Bellissima.

0: Con questo capolavoro di Ligabue noi ci salutiamo, appuntamento nel weekend 10-12, ma poi torniamo in diretta da Lidl Car, credo, da lunedì, credo, ma sì, ma in teoria sì, cioè non succede nulla, dovremmo essere assolutamente in diretta da lì. Con questo per oggi e per questa settimana da Riccardo è tutto, vi lascio al resto dei programmi di Top Italia Radio, ciao, ciao.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
2: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
1: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
2: Continua il caldo record in Italia, oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
1: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine El Dorada, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

0: ora parliamo della pressione sul pronto soccorso del Parini, con accessi oltre le previsioni e un sistema territoriale rafforzato per gestire meglio i casi non urgenti. Al pronto soccorso del Parini scorsa settimana si sono superati i picchi di affluenza dell'estate 2025, con fino a 60 pazienti presenti nello stesso momento. L'azienda USL ha potenziato il servizio e invita a proteggere le persone fragili dal caldo e a rivolgersi ai servizi territoriali per i casi non urgenti. Oltre agli ambulatori ad accesso diretto nelle case della comunità, nei mesi di luglio e agosto sono attivi anche gli ambulatori medici e infermieristici nelle principali località turistiche della Valle d'Aosta.
1: Ora passiamo agli altri dati e alle notizie con gli aggiornamenti che raccontano economia, territorio e comunità. Il Centro Studi Conflavoro diffonde la declinazione regionale e provinciale dell'agosto dei rimasti, conferma il peso della domanda locale sul commercio di vicinato. Il Mezzogiorno guida con oltre 16 milioni di rimasti, mentre Roma, Napoli e Milano superano da sole i 7 milioni. Anche i territori più piccoli generano impatti significativi. In Valle d'Aosta la permanenza estiva della popolazione sostiene in modo decisivo negozi e servizi locali, con una quota di spesa che resta stabile anche nel mese più turistico dell'anno.
0: Ora passiamo agli altri appuntamenti dell'estate valdostana, con eventi e iniziative che animano la regione e coinvolgono comunità e visitatori. Dal 6 al 21 agosto la Valle d'Aosta ospita la prima edizione di Spin-off, rassegna che propone proiezioni gratuite di cinema d'animazione in alberghi, campeggi e locande, che trasforma i luoghi dell'accoglienza in spazi culturali aperti a residenti e turisti. Una formula diffusa che porta l'animazione contemporanea nei territori più frequentati d'estate, arricchendo l'offerta culturale regionale con un linguaggio accessibile a tutte le età.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'ex clave spagnola in Marocco. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
0: È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
2: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita 2 fonti anonime. Nel frattempo il principe saudita Bin Salman ha avuto un colloquio telefonico col presidente francese Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto.
0: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata da bollino nero.
2: L'addio Francesco Guccini prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna vogliono rendere omaggio al grande cantautore scomparso ieri 86 anni. Per ricordarlo in centinaia, ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento per cantare le sue canzoni. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, quando verranno celebrati i funerali in forma privata.
0: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Arriva la beffa per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km no out. Ha conquistato la sua terza medaglia invece Ginevra Tadeucci, che nella gara femminile ha ottenuto il bronzo, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: stare bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio, ora una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova, ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
1: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
2: E per ora è tutto, più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora passiamo alle altre notizie dal territorio, con gli aggiornamenti della giornata e i servizi dedicati alle comunità locali. 11 nuovi militari, 4 marescialli e 7 carabinieri sono entrati in servizio nelle stazioni del gruppo Carabinieri di Aosta. Il colonnello Livio Propato li ha accolti ufficialmente. Andranno a rafforzare gli organici di Aosta, Breil Cervinia, Courmayeur, Gressonei Senne Gian, La Tuil, Senne Vensan, Valpelline e Verres. Tra loro, il nuovo comandante della stazione di La Tuil e 3 giovani marescialli appena laureati in scienze giuridiche della sicurezza. L'arma sottolinea che si tratta di rinforzi importanti, pensati per potenziare la presenza sul territorio e garantire ascolto e prossimità alla comunità.
2: Firmato ad Aosta il nuovo accordo sui canoni d'affitto tra rappresentanze dei proprietari e sindacati. Il precedente testo era stato un flop, con poche adesioni e scarsa efficacia. Ora arrivano correttivi pensati per rendere più semplice la stipula dei contratti e favorire un mercato più dinamico. Le parti concordano su un punto centrale: servono più abitazioni disponibili per rispondere alla crescente domanda degli aostani e sostenere un settore che fatica a ripartire.
1: Ora passiamo con le notizie che raccontano ambiente, territorio e comunità. Plastic Free celebra il 7° anniversario e avvia una nuova fase per rendere più efficace la lotta alla plastica. Nata nel 2019 a Termoli, oggi conta oltre 260.000 volontari in più di 40 paesi, con migliaia di interventi di pulizia e progetti scientifici sulle microplastiche. L'associazione amplia l'executive board e punta a rafforzare la presenza sul territorio e il coinvolgimento attivo dei cittadini, trasformandoli da semplici sensibilizzati ad attivatori del cambiamento.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titoli.

0: fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare, sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se in un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi

0: parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente. Lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione...
0: Ecco, sta riconoscendo...

0: Potrebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
1: Bingo!
0: Messi così fa un certo effetto.
1: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
0: E non sono necessariamente la stessa cosa.
1: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
0: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
1: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
2: La Guardia Civil di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che è definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
3: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
2: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
3: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la Villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
2: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota Gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto Di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2.
3: Ed è tutto, a più tardi.

andare su Instagram o Facebook, @topitaliaradio, lì trovate gli ultimi aggiornamenti, tutte le notizie che riguardano la radio della Valle d'Aosta. E poi c'è l'applicazione Radio Villa Network, è l'applicazione che dovete scaricare, trovate 4 radio in un'unica app, quindi che volete di più, correte subito a scaricarla. 3 ore in mia compagnia.

una collaborazione tutta al femminile, quella di Gin insieme a Dua Lipa con Handle Bars. Sono le 15 e 11 minuti di questo venerdì 7 agosto 2026. Siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio. Break on, staremo insieme

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

mettere i cremonini insieme ad Elisa con Nonostante Tutto. Sono le 15:20 minuti di questo venerdì 7 agosto 2026. State ascoltando Break On in mia compagnia. Io sono Chiara e come vi ho già preannunciato, parliamo ora delle

e Zendaya. Infatti molti avevano detto: ah, si sono sposati, sì, la notizia è ormai ufficiale e la coppia poi ha voluto fare le cose in grande a distanza di alcuni mesi. Ha organizzato questa maxi festa blindatissima con il totale sequestro dei telefoni cellulari, una cosa molto bella per garantire il massimo riservo. Però sapete, ormai il mondo del web riesce a scovare tutte le notizie del caso e nel giro di 24 ore abbiamo scoperto uno quanto è costato, ripeto perché è una cifra davvero folle, 580.000 sterline, e due abbiamo scoperto lì i 300 invitati. Ma rimanete lì perché ho altre notizie, ora è dei giornalisti.

descrivo un po' quelle che sono state le nozze di Tom Holland e Zendaya, non quelle che si sono tenute in gran segreto, ma nelle ultime 24 ore c'è stata questa grande festa, una party durato 72 ore con 300 ospiti, il tutto ad un prezzo di 580.000 sterline. E la festa si è tenuta all'interno di un resort a 5 stelle da 56 suite, pensate, un tempo di mora dell'imprenditore editoriale Lord Beaverbrook, ha ospitato in passato illustri figure storiche come il primo ministro Winston Churchill, e dopo le nozze ci sono stati c'è stata una grande festa con musica anche al di fuori, perché oltre le 50

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

stato un vero e proprio party durato la bellezza di 72 ore. E come ogni storia, favola che sia, c'è stato un bellissimo finale, perché c'è stato uno spettacolo pirotecnico e luci laser declinato interamente nelle tonalità del rosso e del blu, un chiarissimo e puro riferimento e tributo al supereroe Spider-Man. Quindi hanno festeggiato sia il matrimonio, perché circa 2 o 3 mesi fa hanno fatto la cerimonia in gran segreto, lo hanno tenuto nascosto ai fan, e poi hanno festeggiato anche il grande successo che sta avendo il nuovo capitolo di Spider-Man Brand New Day, e forse ci sarà anche un proseguimento della saga. Ora c'è Shawn Mendes.

sequenza mixata di Break-On si è conclusa sulle note di Cosa ti amo a fare di Rocco Hunt. Sono le 15:56 minuti di questo venerdì 7 agosto 2026. Ora parliamo di Dove Cameron. Si sta preparando alle nozze con il suo Damiano David e si trova in Italia. L'attrice sta trascorrendo alcuni giorni tra Milano, mare e serate con le amiche, alternando momenti di relax

0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
2: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo. Mentre per la passeggera, la ventenne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
2: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. È questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta della DN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
1: La MotoGP c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Mark, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi di rientro dall'infortunio e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top 10 Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

Marrakech insieme a Zigu e Gue con Istalova aprono la seconda ora di Break On 16 e 7 minuti, venerdì 7 agosto 2026.

3332258 31. Questo è il numero che avete a disposizione per interagire con me fino alle ore 18. Io sono Chiara, Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood di questo venerdì.

Italia Radio, è così che ci trovate sia su Instagram che su Facebook per sapere tutto quello che succede, il backstage, i vari retroscena della radio Top Italia Radio. Altre due ore in mia compagnia, ora si torna sul palco di Sanremo proprio di quest'anno, a risa e respiriamo una magica favola.

che continuano ad essere nella nostra memoria, ma anche per quanto riguarda l'evoluzione artistica. Già, ve lo spoilerò già, parleremo di Prince, perché sta per arrivare qualcosa di straordinario. Rimanete lì, prima però c'è Francesco Renga con

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

passaggio è stato il lancio del brano Stone. Pensate, una registrazione del 1995 diffusa proprio per accompagnare l'annuncio del progetto. Vi posso anche svelare questa grande curiosità: c'è una versione originale di With This Tear, pezzo che Prince compose e che poi nel corso del tempo cedette a Celine Dion per il suo album del 1992. Quella traccia, nella sua versione cantata da Prince, era già apparsa in formato digitale ad aprile 2026 per ricordare i 10 anni dalla scomparsa del musicista. Ricordiamo quindi questo grande musicista in grado di regalare delle forti emozioni. In arrivo il prossimo 28 agosto 2026.

6, 10 registrazioni rare e mai pubblicate prima, che coprono un arco temporale, quindi come dicevo precedentemente c'è una vera e propria evoluzione artistica che va dal 1977 al 2016. L'obiettivo è proprio questo, mostrare i vari cambiamenti musicali di Prince, e la tracklist è già disponibile di Timeless con i nomi delle varie tracce: I Am You del 1977, Tick Tick Bang 1981, Heaven 1985, I Wonder 1989, With This Tear 1991, Stone 1995 e poi a seguire le altre. Non vediamo l'ora di sentire

L'amore va su e giù, ci canta così Anna con Una tipa come me. Sono le 16:27 di questo venerdì 7 agosto 2026 e non

0: video. Devo dire la verità, ci sono questi post hanno raggiunto circa 100.000 visualizzazioni con tantissimi commenti e non solo, tantissime interazioni. E poi oltre ad Emma, Elisa e Dardas c'era anche presente Francesca Savini, che è manager storica a spalla di Emma. Bellissimi questi scatti, bellissimi questi video, godetevi l'avventura. Ora c'è Neck con Unici.
1: Guarda

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dalle amichevoli si capisce in che direzione stai andando, se è quella giusta o meno. Luciano Spalletti ha le idee chiare in vista dell'amichevole con l'Inter in programma.

0: Mitchell. Il nodo è trovare la quadra sulla formula. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore. La squadra di Allegri sta lavorando a sorpresa anche per un'altra soluzione. A Gare dell'Olympique Marsiglia. Rinnovo per Lorenzo Pellegrini in casa Roma. Rimasto svincolato al 30 giugno scorso, il centrocampista giallorosso ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027. Al rientro dal ritiro in Galles, Gasperini lo ritroverà a Trigoria. Siamo al nuoto, non c'è due senza tre. Altra medaglia per Ginevra Taddeucci agli europei in corso a Parigi. Bronzo nella 3 km knockout, dopo il doppio oro nella 5 e nella 10 km. Oro alla tedesca Gose. Dopo una partenza complicata, l'azzurra ha conquistato la terza posizione al Giro di Boe. Nel finale è stata protagonista di un bellissimo duello con l'ungherese Fabien. Sono molto felice per quello che ho fatto, la Senna mi porta fortuna, le parole di Taddeucci. Altro quarto posto invece per Gregorio Paltrinieri in questi europei, dopo quello nella 10 km. L'azzurro è stato beffato nella knockout 3 km, sentiamolo.
1: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove della verità mi sentivo bene, anche meglio degli altri giorni forse. La medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi.
0: Motori è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere della MotoGP del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini in 1:58.692 ha preceduto di 173 millesimi l'aprile di Marco Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio. Dietro di lui la KTM di Pedro Acosta. Quest'ultimo è stato anche vittima di una scivolata senza conseguenze fisiche in curva 15 poco dopo l'inizio della sessione. Quarto tempo per Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse. Quinto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche. E per ora

dorato australiano. Una piccola femmina che presenta il mantello giallo-arancione, infatti molti utenti la stanno scambiando per Pikachu, ma in realtà non proviene dal mondo dei Pokémon, si tratta di una rara variante del volpino. La storia risale al 2018, pensate, la cucciola di circa 5 mesi fu trovata sola vicino a Melbourne e affidata poi alla clinica. Il suo aspetto la sta trasformando in una vera e propria star del web. Secondo un giornale australiano, la cucciola era probabilmente caduta dalla schiena della madre, un passante l'ha raccolta e poi la portò a quell'epoca, il 2018, dai veterinari che la trovarono in buone condizioni di salute anche

Coming Back e, come ha spiegato lo Australian Geographic, il mantello dorato di questo possum australiano dipende da una mutazione genetica associata a bassi livelli di melanina nella pelle

il giallo acceso la rende facilmente visibile ai predatori, soprattutto durante la notte. Tutto bene quel che finisce bene, perché dopo i controlli fu affidata ad una persona specializzata nella cura della fauna selvatica con l'obiettivo di valutarne un possibile ritorno in libertà. E a distanza di alcuni anni possiamo darle anche un nome a questo animaletto, a questo volpino, dai, magari.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, è quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi in risposta alla presa di posizione di Madrid sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia.
2: Siamo alla cronaca, è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
3: Continua il caldo record in Italia, oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
2: Le immagini dall'alto di Hyde Park mostrano con chiarezza gli effetti della prolungata siccità che sta colpendo la Gran Bretagna. Gli storici prati verdi all'inglese del parco londinese hanno lasciato spazio a vaste distese ingiallite e bruciate, trasformando uno dei simboli della capitale britannica in un paesaggio desertico. Le ondate di caldo che da settimane interessano l'Europa non risparmiano nemmeno la piovosa Inghilterra, dove metà del paese è in stato di emergenza per la siccità.
3: William Orbit, il produttore che lavorò con Madonna, i Blur, All Saints e U2, è morto a 69 anni. La sua capacità di portare l'underground e l'elettronica nel mainstream lo rese uno degli artisti più richiesti della musica mondiale. La svolta definitiva arrivò quando produsse Ray of Light di Madonna, vinse 3 Grammy su 2 nomination proprio grazie all'album della pop star, che conteneva successi come Frozen, The Power of Goodbye e La Little Truck. È uno dei migliori album della cantante, secondo la critica, di sicuro uno di quelli che hanno scritto le migliori pagine del pop mondiale.
2: Lo sport, salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout. Emozionante gara ad eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: sociali.
1: Loro sono i Bunker 44 con effetti speciali. 17:07 minuti, terza ora di Break On, venerdì 7 agosto 2026, l'ultima ora di questo.

tante quattro radio in un'unica app, www.topitaliaradio.it è il nostro sito, e poi ci sono i nostri contatti social sempre super aggiornati, chiocciola Top Italia Radio. Un'altra ora insieme, vi spoilerò già che parleremo di falsi miti e curiosità di cultura generale, quindi rimanete lì perché ne scopriremo davvero delle belle. Ora ci sono Selena Gomez, Ben

su questa canzone, 17:10 minuti, terza ora di Break On, e come vi ho già detto in apertura parleremo di false miti, quindi pronti, su via, accendete il cervello perché ne scopriremo davvero delle belle curiosità di cultura generale. Rimanete lì, prima ci sono Giusy Ferreri, L'amore mi perseguita, insieme a Federico Zampaglione. Torniamo indietro all'anno 2017.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

e storia in generale. Il primo falso mito, quello più diffuso, è quello che recita: usiamo soltanto il 10% del nostro cervello. In realtà utilizziamo praticamente tutte le aree del cervello, anche se non tutte nello stesso momento. Ogni zona svolge funzioni specifiche, come controllare il movimento, elaborare il linguaggio, riconoscere l'immagine, gestire le emozioni. Anche durante il sonno il cervello continua a lavorare in

condizioni particolarmente favorevoli, spesso con l'aiuto di strumenti ottici. Terzo falso mito: i fulmini non colpiscono mai due volte lo stesso punto. Un fulmine invece può colpire più volte la stessa zona, soprattutto se si tratta di un punto alto, isolato o particolarmente esposto, quindi facciamo riferimento ai grattacieli, antenne e torri come per esempio l'Empire State Building. Finiamo con l'ultimo falso mito: i pesci rossi hanno una memoria di soli 3 secondi. Invece no, possono conservare informazioni per

pezzo è quella di Herman Meta con Dall'alba al tramonto. Conoscete altri falsi miti? 349-7225-831. Prima del music box ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Romantico Ma Muori.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

riescono a immagazzinare tante informazioni per settimane, persino per mesi, adesso scomodiamo il Napoleone. Era molto basso, stando a quanto dicono i libri di storia, era alto circa 1,68 m, una statura nella media per un uomo della sua epoca. L'idea che fosse particolarmente basso venne alimentata dalle caricature e dalla propaganda britannica. A creare confusione contribuirono anche le differenze tra le unità di misure francesi e inglesi. Poi troviamo un'altra curiosità: i tori si infuriano quando non vedono il colore rosso. Questa l'avevo già sentita. I tori non reagiscono al colore rosso, ma al movimento del drappo agitato dal torero. Quindi tutto sta nel movimento, soprattutto se vola più in alto. Tom Green con I

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino con locali piovaschi o temporali, più sole.

sicuramente l'avrete sentito tutti, tagliare i capelli li fa ricrescere più forti e velocemente. Il taglio non modifica il follicolo, cioè la parte situata sotto la pelle da cui nasce il capello. Quando vengono tagliati i capelli presentano estremità più nette, possono sembrare più spessi e sani. La velocità e la qualità della crescita dipendono soprattutto da fattori genetici, età, alimentazione, ormoni e condizioni di salute. Quindi la prossima volta che sentirete dire qualcuno vai a tagliarti i capelli più spesso così crescono più in fretta e anche più forti, non è assolutamente vero. Abbiamo sfatato diversi miti in questa terza ora, ora c'è Karol G con Latina Forever, poi spazio ai saluti.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia, si legge, non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
1: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Lo afferma il Ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: La cronaca a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe il nipote, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 29 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. In Veneto invece, in particolare nella Bassa Veronese, a Bovolone e nelle province di Treviso e Padova, nella notte e nelle prime ore del mattino ci sono stati forti temporali, grandine e raffiche di vento, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati, segnalati allagamenti, alberi pericolanti e tetti scoperchiati.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km knockout. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
3: È stata una gara dove della verità mi sentivo bene, purtroppo i risultati, la medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi, percorso strettissimo, non avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta. Però insomma mi dispiace per il risultato, d'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
2: E con questo è tutto.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Diamo il via ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, buon venerdì 7 di agosto. Ormai le vacanze sono alle porte, molti prenderanno dei voli aerei e sicuramente qualcuno avrà modo di poter viaggiare anche con il proprio amico animale a quattro zampe. Arriva infatti il via dall'ITA di portare con sé cani fino a 30 kg senza trasportino a bordo. Ne parliamo tra qualche istante. Benvenuti a One Hour.
4: One Hour.
1: One Hour.
4: Quell'ora che ti basta.

0: Yeah, because...
1: C'è qualcuno che dovrà prendere il volo a breve, visto che siamo a venerdì, magari proprio questo weekend si parte per le proprie ferie, per le proprie vacanze, e magari ci ritroveremo a fianco un cane tra l'altro senza trasportino, perché c'è proprio questa possibilità. ITA infatti nei giorni scorsi ha aperto le porte dei propri aerei ai cani fino a 30 kg senza trasportino a bordo. Dopo il primo volo di che è stato realizzato a fine 2025, fine dell'anno scorso, da Milano Linate a Roma Fiumicino, e lì avevano viaggiato due cani di grossa taglia, appunto senza trasportino, il servizio Large Dog On Board, che è proprio dedicato al trasporto in cabina dei cani fino a 30 kg senza trasportino, su una selezione di voli di linea nazionali è partito infatti ad inizio settimana. Ovviamente questo servizio è prenotato con almeno 4 giorni di anticipo rispetto alla data del volo. Come funzionerà? Diciamo, come sta funzionando nei primi mesi, perché per adesso insomma è ancora, non dico una prova, ma insomma ci stiamo abituando, mettiamola così. Nei primi 2 mesi dal lancio, quindi agosto, settembre e ottobre, da ottobre in poi sarà più aperto, diciamo, nei primi 2 mesi dal lancio i cani di taglia standard fino a 10 kg, quindi, saranno al massimo 2, solo in classe economy ed almeno a 8 file di distanza dai cani di grossa taglia. In seguito potranno arrivare fino a 4. Quindi grossa taglia, piccola taglia, comunque i nostri amici animali possono viaggiare all'interno dei voli.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Sì, noi che qui

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Il nostro venerdì è iniziato da poco, abbiamo iniziato con la notizia che arriva dalla compagnia aerea di bandiera italiana ITA, che ha dato la possibilità di portare con sé cani fino a 30 kg senza trasportino a bordo, e quindi in pratica viaggeremo con questi cani anche, però ovviamente ci sono delle regole eccetera eccetera, quindi con calma entrerà in funzione questo servizio. 3, 2, 1 hour.

Molti di noi in famiglia hanno sempre un familiare che è il genio della famiglia, che fa sempre cose allucinanti. Ecco, tra qualche istante quel genio ha comprato delle caramelle e ne parleremo tra poco. 3, 2, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora parliamo della pressione sul pronto soccorso del Parini. Con accessi oltre le previsioni e un sistema territoriale rafforzato per gestire meglio i casi non urgenti. Al pronto soccorso del Parini scorsa settimana si sono superati i picchi di affluenza dell'estate 2025, con fino a 60 pazienti presenti nello stesso momento. L'azienda USL ha potenziato il servizio e invita a proteggere le persone fragili dal caldo e a rivolgersi ai servizi territoriali per i casi non urgenti. Oltre agli ambulatori ad accesso diretto nelle case della comunità, nei mesi di luglio e agosto sono attivi anche gli ambulatori medici e infermieristici nelle principali località turistiche della Valle d'Aosta.
2: Ora passiamo agli altri dati e alle notizie con gli aggiornamenti che raccontano economia, territorio e comunità. Il Centro Studi Conflavoro diffonde la declinazione regionale e provinciale dell'agosto dei rimasti, conferma il peso della domanda locale sul commercio di vicinato. Il Mezzogiorno guida con oltre 16 milioni di rimasti, mentre Roma, Napoli e Milano superano da sole i 7 milioni. Anche i territori più piccoli generano impatti significativi. In Valle d'Aosta la permanenza estiva della popolazione sostiene in modo decisivo negozi e servizi locali, con una quota di spesa che resta stabile anche nel mese più turistico dell'anno.
1: Ora passiamo agli altri appuntamenti dell'estate valdostana, con eventi e iniziative che animano la regione e coinvolgono comunità e visitatori. Dal 6 al 21 agosto la Valle d'Aosta ospita la prima edizione di Spin-off, rassegna che propone proiezioni gratuite di cinema d'animazione in alberghi, campeggi e locande, che trasforma i luoghi dell'accoglienza in spazi culturali aperti a residenti e turisti. Una formula diffusa che porta l'animazione contemporanea nei territori più frequentati d'estate, arricchendo l'offerta culturale regionale con un linguaggio accessibile a tutte le età.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

Il nostro genio di questo pre-weekend qui a One Hour è un genio che ci porta dall'altra parte del mondo, in America, dove è successo un fatto diciamo abbastanza grave, direi, perché almeno 13 bambini sono finiti in ospedale, siamo in New Jersey, dopo che ha mangiato inavvertitamente delle caramelle con dei funghi allucinogeni. Ora bisogna spiegarlo un po' meglio, le indagini sono in corso, bisogna capire che cosa sia successo effettivamente. La cosa bella, diciamo, è che nessuno di questi bambini poi è risultato grave e tutti sono poi ritornati a casa. La polizia, come ho detto, sta indagando perché erano in questo campo estivo e pare che un bambino abbia distribuito le caramelle che in teoria, ma almeno così pare avrebbe detto, avrebbe ricevuto quelle caramelle in regalo da un familiare per il suo compleanno e di aver deciso di portarle a questo campo estivo. Cioè, in pratica, un regalo.

0: Tra poco, in questo venerdì, scopriremo che la tecnologia permetterà il volo infinito. Cioè, in pratica, staremo in volo praticamente per sempre. Come? Ovviamente con la ricarica, perché è tutto elettrico, ma ne parleremo tra qualche istante.
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Amore, dove sei?
3: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
2: Ma è domenica, sono aperti!
3: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
2: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
3: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
2: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
4: CIDAC!
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
5: Super Trailers.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 1.

Con la tecnologia di questo venerdì andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Cina, perché si sta rivoluzionando il modo di volare. Ora, voliamo sempre allo stesso modo, ci sono delle ali, c'è un motore, una spinta, eccetera, ok, va bene, d'accordo, poi ci sono mille modi, ma quello è un'altra faccenda. Però per alimentare i nostri aerei, diciamo che devono atterrare e fare rifornimento, o anche soltanto fare rifornimento in volo, ma ci deve essere un grosso serbatoio in volo che gli fornisce appunto il combustibile, poi va bene, energia solare, insomma tutto quello che vogliamo. Pare però che abbiano raggiunto invece un livello di tecnologia tale da far rimanere in volo, in questo caso un drone, quindi piccole dimensioni, ok, quindi un elicottero molto piccolo, diciamo, comunque un drone, farlo rimanere in volo, un drone che va a elettricità, farlo rimanere in volo perché la ricarica viene fatta wireless, cioè in pratica un po' come il nostro cellulare, che noi appoggiamo il cellulare su un certo dispositivo senza attaccare cavi e quello si ricarica. Ecco, in questo caso la ricarica wireless però viene fatta attraverso un laser che da terra punta un sensore che riceve il laser sul drone mentre è in volo, e questo trasforma questa energia del raggio laser in elettricità e quindi ricarica la batteria. Cioè, per intenderci, a un certo punto avremo aerei elettrici, quindi zero inquinamento, però un sacco di laser che vengono sparati da terra per riuscire a continuare a ricaricarli. 3, 2, 1 1 hour.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Si conclude qui l'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo arrivati alla fine di questo venerdì, grazie per essere rimasti con me nel nostro pre-weekend. Domani ovviamente ci ritroviamo per l'ultima puntata della settimana, in questo caso parleremo anche di telemedicina, di mozzarella di bufala,

0: alle 19 e 5 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
3: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
2: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
3: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
2: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi, firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:56.280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augura ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnai ha scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

La redazione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina e il club ha annunciato l'arrivo del 18enne scuola Real Madrid sui propri canali social. La formula è quella del prestito senza opzione di acquisto o di proroga. Sono emozionato, le prime parole del calciatore, che poi manda un messaggio ai tifosi. Avete accolto un giocatore che lotterà e combatterà per raggiungere gli obiettivi. Si sblocca il rinnovo di Lorenzo Pellegrini alla Roma e il club ha presentato all'agente del giocatore una proposta economica per un anno e lui è pronto ad accettare. Musso nel mirino del Napoli, il portiere argentino è il primo nome sulla lista del club azzurro in caso di uscita di Milinkovic-Savic. All'Atletico Madrid da 2 anni l'ex udinese Atalanta tornerebbe volentieri in Serie A. Il club di De Laurentiis cerca anche un difensore centrale e l'ultimo nome porta in Inghilterra, sotto la lente Benoît Badiachil, 25enne francese in uscita dal Chelsea. Manna punta un prestito, ma i londinesi valutano l'ipotesi solo con l'aggiunta dell'obbligo di riscatto. Passiamo alle amichevoli, una sulla squadra di Serie A in campo oggi alle 20:45 il Monza ospita il Padova, domani Juventus-Inter, Chelsea-Milan, Napoli-Celta Vigo e la Friuli-Venezia Giulia Cup con il triangolare tra Udinese-Barcellona e Nottingham Forest. Alla vigilia del match contro i nerazzurri, Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Mi aspetto da questa partita di vedere la mentalità della squadra. L'Inter è una squadra tosta come lo era il Chelsea, quindi dovremo affrontare l'impegno molto seriamente senza sbagliare atteggiamento, dice il tecnico bianconero. Ruben Amorim alza invece l'asticella alla vigilia della sfida contro il Chelsea di Alonso. Siamo il Milan, non possiamo venire a parlare e dire che non puntiamo allo scudetto. Le parole in conferenza da Giacarta. Poi una battuta sul mercato. La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni importanti. MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e Di Gianantonio. Quarto Martin, poi augura ai fratelli Marquez con Mark davanti ad Alex. 13esimo Bagnaia scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara. Il nuoto Italia ancora in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi. La giornata di oggi si è aperta con il bronzo di Ginevra Taddeucci, terza medaglia personale nella 3 km knockout del nuoto di fondo. Si ferma ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri, per l'azzurro un altro quarto posto, questa volta nella 3 km knockout. La Germania supera la Gran Bretagna al secondo posto e tallona gli azzurri. Il tennis, Jasmine Paolini non giocherà il WTA 1000 di Cincinnati in programma in Ohio dal 13 al 23 agosto, dove l'anno scorso perse in finale contro Swiatek. L'azzurra ferma da Wimbledon per un problema al piede sinistro che non le ha permesso di giocare neanche i tornei di Washington e di Toronto. Lo ha annunciato con una storia su Instagram. L'azzurra cercherà di

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti in Marocco, e comunque sino a quando non saranno esclusi i rischi per l'Italia, così aggiunge il governo Meloni. Non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno a un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Weekend di esodo estivo, sabato da Bolino Nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh, prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche. Anzi, potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. In Italia, per la cronaca, arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale, propaganda a sostegno dell'ISIS e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni per il jeep dei minori di Milano, era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. In chiusura voltiamo pagina. È proseguito anche oggi in una sorta di processione laica il viavai di fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio a Francesco Guccini. Davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu la casa del maestrone fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Domani, nel giorno dei funerali del cantautore, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Il ricordo di Mogol, un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana. E con questo è tutto, a più tardi.

per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

detto brindere alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano andiamo nel nord-ovest della Repubblica Ceca, dove un uomo ha accoltellato due uomini e una donna nella città di Tambald. Lo riferiscono i media locali, precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha arrestato l'aggressore e l'uomo, secondo quanto riportato da fonti della polizia, sarebbe ferito. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sui possibili motivi dell'attentatore, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto. Quando si teme un nuovo assalto di migranti e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi per l'Italia, aggiunge il governo Meloni. Per la cronaca, quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace anche quando era a terra ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Dall'estero, un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà dunque adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Voltiamo pagina. L'8 agosto, domani, sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone. In Belgio, in occasione dell'anniversario, ci sono il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone. I sindacati commentano sia un monito perenne per tutti. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la guerra di Schengen. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna ad attenuarsi. E a una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini a Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Secco il comunicato del Ministero dell'Interno, che ha precisato che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. Madrid ha poi precisato che le verifiche inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. Nel nord-ovest della Repubblica Ceca, ora, dove un uomo ha accoltellato due uomini e una donna nella città di Tanvald. Lo riferiscono i media locali, precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha arrestato l'aggressore. L'uomo, secondo quanto riportato da fonti della polizia, sarebbe ferito. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sui possibili moventi dell'attentatore, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. In Italia non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno un temporaneo sollievo, anche qualche allarme al nord. Ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Weekend di esodo estivo, domani bollino nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Chiusura allo sport: salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout. Emozionante gara a eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via. E con questo è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: principle.
1: È l'una in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Siamo solo noi.

Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.